Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolo.

0: albero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M&A Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da M&A Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: M&A Supermercati, amici tutti i giorni!
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita. A San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
8: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calzi Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina.

0: Info 06 95 27 08 56.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
2: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 21.

0: Da Luigi Vitelli troverà ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
2: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
3: Onda Libera. Free Radio. Free Morning. Su Onda Libera.

Che sia una giornata grandiosa, amici, una giornata che prende il nome di venerdì e ha il numero 12 di giugno, quindi pronti per un'altra mattinata insieme con Free Radio Free Morning, appena preso il primo caffè, come sempre qui in radio, e allora spero che anche voi abbiate già fatto colazione e vi troviate magari in questo momento in auto o da pochi istanti, avete acceso la radio e avete già goduto della musica di Radio Onda Libera da qualche minuto, insomma, per l'inizio di Free Radio Free Morning. Free Radio Free Morning, come sempre, molto ricco di curiosità, di chiacchiere, di emozioni in musica, e non vedo l'ora di viverle con voi. Io inizierei subito.

13 di giugno con il vostro Andrea Magnano, che sta con voi proprio ogni mattina nei giorni feriali e non solo, insomma, vorrebbe starci tutti i giorni, tutto il giorno, però ecco, per il momento direi lunedì, venerdì è sicuramente lo spazio che ci vede insieme. Ci vede insieme anche curiosando per il mondo, e questa volta per davvero, perché il tema di oggi non è molto stretto, potremmo dire. Il tema di oggi è legato alle classifiche del mondo. Sì, ad esempio, partendo dalla prima, vi racconterò tra poco la classifica del paese più amichevole del mondo.

0: onda libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Golosità. Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
5: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
7: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.gabioemozionifloreali.com. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura a lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
2: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.

0: Gaga.
1: Ula. Siamo davvero il popolo più accogliente del mondo? No, forse proprio no. Ecco, secondo una classifica internazionale pubblicata da World Population Review, l'Italia si piazza al 28esimo posto tra i paesi più ospitali verso turisti e residenti stranieri. Sul gradino più alto del podio troviamo il Messico, seguito da Brasile e Filippine. A fare la differenza, secondo questo report, sono il calore umano, la disponibilità e l'entusiasmo con cui gli abitanti accolgono chi arriva da fuori. Completano la top 10 Indonesia, Vietnam, Oman, Costa Rica, Thailandia, Kenya e Grecia. In particolare in Oman l'ospite viene spesso trattato come un membro della famiglia, mentre in Grecia continua a vivere la tradizione della filoxenia, l'antica cultura dell'accoglienza. L'Italia comunque resta ben posizionata, tutto sommato, confermando una reputazione positiva.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

riguardano le differenze tra nazioni, in questo particolar modo legate alla nazione più accogliente e amichevole, sono sempre divertenti. Sarebbe da leggerla magari per intero, andare proprio ad approfondire ciò che accade in ogni paese, però alla fine il tempo è poco e andiamo a capire dove ci posizioniamo noi italiani, che è poi una di quelle cose che ci interessa forse un po' di più. Quindi ricordate che non siamo i più ospitali, anche se può sembrare, ci valutiamo noi italiani sicuramente molto ospitali in genere per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda anche persone che vengono a vivere in Italia e lavorare in Italia. Beh, non è detto che sia così. Dobbiamo, se ovviamente lo credevamo, ricrederci.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaya, Minimea, Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
7: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare

0: sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza.

0: pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
2: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
4: My Deli! E voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: Onda Libera.

noi italiani pensiamo di essere più attenti di altri paesi in fatto di igiene personale. In realtà, per quanto riguarda il numero di docce settimanali, la classifica mondiale non ci vede tra i primi. Secondo un'indagine di Kantar World Panel, il primato assoluto va al Brasile, dove si arriva in media a circa 14 docce settimanali contro una media globale di circa 5, un dato nettamente superiore rispetto ad esempio al Regno Unito, fermo circa 6. Il motivo principale è il clima. In molte zone del Brasile le temperature sono elevate tutto l'anno e l'umidità è costante, rendendo la doccia una necessità quotidiana più che un'abitudine. Questo dimostra che anche un gesto semplice può cambiare completamente da paese a paese.

il numero di docce settimanali, beh, dipende dalle nostre abitudini, necessità e non solo, quindi anche dalla cultura, potremmo dire, soprattutto poi se pensiamo anche che in Italia siamo, ad esempio, al di là della doccia, dotati di quell'altro strumento che è il bidet, in altri paesi esempio no, quindi abbiamo un'attenzione sicuramente particolare da un certo punto di vista rispetto ad altri paesi che non credo che facciano la doccia in ogni occasione, potremmo dire così. Comunque sia, andremo a scoprirlo un giorno con un'altra classifica, chissà.

0: Onda libera.
1: Attacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategie concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code sorica. Chiedo consiglio a Serenella.

0: pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
1: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 6414.
2: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti,
2: aperti dal lunedì al sabato 9:13, 16:20. Info 06 97 30 41 31.
4: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
10: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato. Chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.

può davvero misurare la felicità di un paese? Perché secondo il World Happiness Report 2026 sì. E allora andiamo ad aggiornarci rispetto a quali sono le novità di quest'anno. Partiamo col dire che anche quest'anno la Finlandia conquista il primo posto come paese più felice del mondo, e questo per il nono anno consecutivo, davanti a Islanda e Danimarca. La vera sorpresa però è la Costa Rica, che balza fino al quarto posto della classifica. Secondo gli esperti, il segreto sarebbe nella qualità delle relazioni umane, nei legami familiari e nel forte senso di comunità. E l'Italia? Bella domanda. Fa un piccolo passo avanti e sale al 38esimo posto, guadagnando 2 posizioni rispetto all'anno precedente. Il rapporto lancia però un campanello d'allarme per i più giovani. In Europa e negli Stati Uniti il benessere degli under 25 è in calo, e tra le cause principali gli studiosi indicano l'uso eccessivo dei social media, che rischia di compromettere la qualità della vita e delle relazioni reali.

0: questi social media ne parliamo spesso, ma non troppo in positivo, spesso in negativo, ma ovviamente sono strumenti fantastici che utilizziamo tutti, anche noi come radio ad esempio li utilizziamo, però ecco, quando magari sono messi in uso a giovanissimi potrebbero creare qualche problema, e non è la prima volta che citiamo questo problema, tanto che anche gli amici del World Happiness Report hanno deciso di sottolineare come tra Europa e Stati Uniti, ecco, uno dei problemi principali che va un po' anche a inficiare su questa classifica è proprio l'abitudine all'uso dei social media da parte dei più giovani. Quindi un ulteriore monito nel limitare, utilizzarli in maniera intelligente piuttosto che perdere tempo e scollarsi dalla realtà e dalle relazioni vere.
1: Su Onda Libera i grandi successi del momento.

0: diversi altrove.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella.

0: 7 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi, in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10:30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
10: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
11: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, oltre

0: integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Onda Libera.

Abbiamo esaurito le classifiche dal mondo, allora permettetemi di salutare coloro che al di fuori dell'Italia, e ci sono, ve lo garantisco, ascoltano Radio Onda Libera. Magari sono amici di Roma, Latina, Frosinone, che vivono all'estero, oppure comunque sia, senza andare troppo fuori, magari in altre regioni, e hanno portato con sé la propria radio preferita, evidentemente scaricando l'applicazione ufficiale, cosa che potete fare anche voi, e potete ascoltarci da altre auto dove non c'è il DAB o l'FM, semplicemente, oppure con le vostre cuffiette quando siete in giro, che so, al supermercato. Magari non vi piace la musica in diffusione, vi piace Radio Onda Libera, e semplicemente rimanete con noi.

venerdì, e allora andiamo un pochino a ridere, sì, a sorridere di curiosità, a volte anche simpatiche, divertenti, incredibili, e no, e sono quelle che ci fanno passare meglio la mattinata. E qui su Radio Onda Libera andiamo a parlare di matrimoni, perché a volte si dice, no, finché morte non vi separi, è la celebre frase che il prete pronuncia durante la celebrazione del matrimonio. La domanda però, e se la morte non vera, chiaramente, arriva prima? Beh, è successo davvero.

ragazzo ha finto di essere morto per non sposarsi. I due si erano innamorati durante un viaggio studio, lei inglese, lui americano. Sembrava tutto perfetto fino a che lei, rientrata in Regno Unito, ha lasciato incarico di organizzare il matrimonio al fidanzato negli Stati Uniti. Il viaggio di ritorno, quello che avrebbe portato i due sull'altare, è stato bloccato da un'atroce notizia: la morte del fidanzato annunciata dal padre. Una telefonata finta. I genitori non sapevano nulla del matrimonio e nemmeno della morte del figlio. E infatti una chiamata della ragazza ai genitori a smascherare il mascalzone.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
6: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
10: All'Open Bar, le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
11: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
12: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
13: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
14: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
15: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
16: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
17: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
15: La spesa intelligente.
18: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
19: www.studiomedicosalus.it.
20: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
21: Onda Libera.

Certo che queste storie, no, sono un po' eccessive, eh? Devo dire la verità, ve le sto portando per sorridere, però insomma, ecco, c'è poco da ridere, con la morte non si dovrebbe assolutamente ridere, assolutamente, però purtroppo qualcuno ci crea anche degli scherzi sopra, scherzi insomma, poi non voleva nemmeno sposarsi in realtà questo ragazzo, quindi insomma, non ha avuto il coraggio di dirlo in faccia, ecco.

sul matrimonio non si scherza, anche perché potrebbe finire molto male. Questa storia viene dai social, territorio ovviamente di sfogo, come spesso accade, in questo caso per una giovane che ha raccontato quanto le è accaduto. Il fidanzato ha pensato di fare uno scherzo durante una serata romantica al ristorante, piena di discorsi sul futuro, i progetti, la casa insieme, ecco, tutto bellissimo, se non che il fidanzato ad un certo punto si inginocchia davanti alla sua dolce metà e tira fuori una scatola. Potete immaginare l'emozione, no? Di una ragazza che si aspetta una proposta di matrimonio, chiaramente, ma c'è anche una delusione, perché aprendo la scatola compare un foglietto con scritto: è uno scherzo. Mamma mia, apriti cielo, schiaffi, pianti, chiaramente corse fuori dal ristorante, e direi che è uno scherzo anche di cattivo gusto.

ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Amore il 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amore il 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
10: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
11: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
4: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
0: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.

scherziamo, cioè fare una proposta di matrimonio finta e insomma crearla così in maniera veritiera, potremmo dire anche verosimile, potremmo dire, ecco, e poi apri la scatola ed è uno scherzo. Io non lo so, sicuramente non è andata poi così bene, no, dopo, per questa coppia. Voglio pensare che le cose siano andate un po' peggio, un po' male, magari altro che matrimonio, ecco. Però purtroppo qualche buon tempone, in questo caso come il caso precedente, è la parte maschile, la,

sono proposte di matrimonio memorabili, sì, non come quella di prima, chiaramente, che non è stata nemmeno una vera proposta, ma questa che vi racconto adesso è sicuramente memorabile. Se ci fosse un libro forse per raccogliere questa proposta, beh, sarebbe una delle prime, quelle un pochino più particolari, in questo caso anche più tecnologiche e impressionanti. L'idea è stata di un giovane che ha deciso di chiedere "vuoi sposarmi" alla fidanzata usando Google Earth, ovvero il servizio di fotografie della Terra sostanzialmente. Grazie al GPS ha disegnato la scritta "Marry Me" percorrendo ben 7100 km in 6 mesi, un'impresa che è entrata nel Guinness World Record come il più grande disegno GPS della storia. E potete immaginare la reazione della fidanzata.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un

0: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
1: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Volta di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Gli studi Medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi Medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
11: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
10: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria,
8: arroceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social.

0: social, panificio pasticceria Luigi Vitelli.
1: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia frollini dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Onda Libera.

0: La proposta di matrimonio con 7100 km in 6 mesi, a parte che come ha fatto a non accorgersene la fidanzata, insomma, di cosa faceva questo ragazzo, comunque sia, è effettiva, è stata registrata dal Guinness World Record. Io allora mi chiedevo, ma come l'hanno fatto il matrimonio poi? Sia correndo o una cosa del genere? Cioè, hanno praticamente preso spunto dalla proposta di matrimonio? Sarebbe stato interessante anche farlo e far entrare questa idea nel Guinness World Record come matrimonio di corsa più lungo? Non lo so, mi invento qualcosa.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Ultimo intervento per questo appuntamento di oggi e anche per questa settimana di Free Radio Free Morning, che chiude i battenti solo per questi pochi giorni che ci separano, visto che il weekend vi porterà altre voci, altra musica. E allora noi ci risentiamo puntuali lunedì, perché il lunedì, che sarà come sempre una giornata un po' complessa, e sappiamo insomma dopo il weekend ci sta, sarà ovviamente sempre pieno di tante emozioni in musica e belle curiosità, le curiosità che ogni giorno fanno scivolare meglio la mattinata. Il vostro Andrea Magnano, vero me, io vi saluto ovviamente e vi auguro un buon weekend. Ciao!

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio

0: Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione. Vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 08 82. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Da Gemma Clinic scopri Crio Liposculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Crio Liposculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
11: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
5: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
7: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
10: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
11: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
12: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
13: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
5: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
14: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
15: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
16: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
17: Vuoi

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, 27B.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a

0: Palestrina.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia nel centro storico della città di Palestrina propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
3: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
6: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
7: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
8: Contrade di Artena, state giocando? La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
9: MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory. Oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06

0: Radiomix.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'asta, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81. Scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
6: www.studiomedicosalus.it.
7: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina. Sina Palestrina 06 95 73 33 0.
8: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama allo 06 39 36 73 30.
9: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty. Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
10: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
8: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è.
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
13: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
14: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto, in via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
15: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
0: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
16: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Plurimarche Autocroce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile,

0: vetrina presso lo showroom dell'IPD abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 30 21 2001.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
7: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e superenalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paolo.

0: Bolzano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
3: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lussi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: Macchi e Salvetti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni.

0: presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
2: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Galex.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine filmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 300.

0: potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
1: www.studiomedicosalus.it.
2: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, mi immaginavo sempre sola.

0: facili.
1: Onda libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
4: Lupicuti Auto.
3: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
7: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
8: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
9: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
12: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
13: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
14: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
15: Ittica 3S, nel nostro showroom
0: tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
15: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
16: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
17: Onda Libera.

0: alle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi per una nuova puntata. Ben ritrovato Chris.
2: Grazie Stefano, buon pomeriggio.
1: Per questo venerdì 12 giugno le 16 da 4 minuti. Starebbe insieme anche oggi fino alle 19.

0: Tanta musica, tante notizie, soprattutto i vostri WhatsApp che potete mandare al 333-222-7992. Potete ascoltarci dall'FM 99.97.100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
1: Radio Delibera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
0: Partiamo con
1: Nico Santos.

0: La musica di Annalisa. Allora, Chris, sì, andiamo con la prima notizia. Ne parlavamo ieri, ci facevamo un pensierino.
1: È vero.
0: Vivere in albergo, la nuova frontiera del risparmio per i giovani cinesi stanchi degli affitti.
1: Ma non solo dei cinesi, Quenzo,
0: solo
1: Stefano,
0: dei cinesi. Perché sempre più giovani in Cina scelgono di vivere in un hotel a lungo termine. È una soluzione più economica rispetto agli affitti tradizionali. Niente caparre, bolletto, pulizie, tutto incluso nel prezzo.
1: Beh,
0: guarda se ci pensi.
1: Infatti non è male.
0: Non è male. Il trend è nato durante la pandemia e continua a crescere. Anche gli hotel di lusso vengono preferiti agli appartamenti in città. Vai lì dentro. Non hai problemi di ladri, di quello,
1: infatti,
0: di quella.
1: Non devi pensare a nulla.
0: Paghi la tua caparra, quella che è mensile, e hai tutti i servizi inclusi. Non ammortizzi il tuo patrimonio, devi spendere 200-300 per comprarti casa. Se ti devi spostare, prendi le valigie.
1: Infatti,
0: e ti sposti.
1: Ti sposti, non è sbagliato per nulla.
0: È sbagliato per nulla. Vediamo se qui qualche giorno ci troviamo.
1: Andiamo anche noi
0: a trasmettere da un hotel di lusso. Torniamo alla musica.
1: Descritto.

0: Onda Libera.
1: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
4: E tutti sabato sera, cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
5: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
6: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti. Per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
7: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
8: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
10: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia. Assaggiare.

0: tutti i giorni.
1: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
3: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
4: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
5: Onda Libera.

0: Ora lo fanno per 2 ore al dì. È la bizzarra routine di una coppia.
1: Hai capito?
0: Sono passati da niente far l'amore.
1: Niente per 6 mesi.
0: A 2 ore al giorno.
1: 2 ore al giorno, è tanto,
0: Questi americani. Ci danno. Questa coppia americani, sposata a 15 anni, decidono di fermarsi per ritrovare la sintonia. Per 6 mesi evitano la vicinanza fisica, dormendo in stanze separate. Durante il periodo si dedicano a coccole, dialogo, meditazione e passeggiate. Dopo 6 mesi il ritorno alla vicinanza è stato lungo, intenso e appagante. Oggi continuano a vivere separati di notte, ma con l'intimità molto più profonda.
1: Ma perché hanno voluto fare questa cosa?
0: Sono americani, sono un po' strani gli americani. Sono passati da male a peggio quasi. Perché dura al giorno.
1: Perché?
0: Al lavoro.
1: È un lavoro.
0: Troppo stroppo.
1: È vero, non va bene.
0: Una via di mezzo.
1: Accontentatevi, su.

0: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: La musica di Olly. Allora Chris, sì, torniamo in diretta perché la diagnosi con l'intelligenza artificiale. Devi sapere che uno studio lancia l'allarme, quasi una risposta su due è sbagliata. Chiediamo tutto a lei.
1: È vero Stefano, ormai.
0: Ma ha rivelato però che il 50% sono tante delle risposte mediche, soprattutto mediche, fornite dalla chat, è un po' problematico. I ricercatori hanno testato strumenti come chat eccetera. Le risposte più problematiche riguardano nutrizione, anche le prestazioni atletiche, le cellule staminali. Secondo gli studiosi, utilizzare chatbot per diagnosi o consigli sanitari può amplificare la disformazione medica.
1: Sì, infatti dobbiamo fidarci comunque poi a persone vere. Stefano, sì, infatti, perché capisco intelligenza artificiale,
0: insomma, ti puoi togliere qualche dubbio,
1: certo, comincia a chiedere, però poi insomma per approfondire le cose
0: nello specifico andiamo da chi di dovere.
1: Sì,
0: dai.

0: La musica di David Guetta. Torniamo ancora in diretta perché sì. Trovare l'amore è più difficile quando sei troppo indipendente. Eh sì, perché l'autonomia totale rende meno spontaneo accettare compromessi, i cambiamenti di routine e la presenza costante di un altro partner. Molti single non evitano le relazioni per mancanza di interesse, ma perché hanno perso l'abitudine a condividere spazio e tempo. Il rischio è che la libertà personale, ci sta però, inizialmente positiva, finisca per trasformarsi in una barriera emotiva difficile da superare.
1: È vero, quando uno è troppo indipendente, Stefano, abituato, quindi a essere single, a fare tutto da solo, penso poi è un po' difficile poi, no?
0: Veramente
1: trovare la compagna giusta.
0: Se hai già il tuo tempo, il tuo spazio, il tuo lavoro, è il tuo mondo e sei anche una persona molto chiusa sotto questo punto di vista.
1: È vero.
0: Diventa difficile poi riaprirsi a nuove abitudini, no? Perché poi ognuno ha le sue abitudini. E devi scendere a compromessi, diciamo così.
1: È vero.
0: Torniamo alla musica.
1: Ultimo.

0: me.
1: Onda libera.
2: Tacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
5: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in

0: promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
1: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Onda Libera.

0: la musica di J-Ax. Chris, andiamo a salutare un po' delle nostre amiche aziende. Sì. Oggi ti voglio portare a Zagarolo.
1: Ok.
0: E vogliamo dare il benvenuta, la benvenuta alla nuova attività, alla nuova attività di Erika Beauty e Solarium. Sì. È aperto questa attività nel centro di Zagarolo, gli facciamo veramente tanti auguri, quindi per tutte quelle attività che devono fare come lei, che fa quindi l'estetista, le unghie, è un'attività dedicata molto alle donne, lo
1: alle,
0: diciamo,
1: donne, alle donne, alle donne, per renderle ancora più belle, Stefano,
0: per renderle ancora più belle, quindi fanno bene ad affidarsi ad Erika, che lì si vanno a rilassare, massaggi, tutto quello che c'è da fare, che si fanno queste signorine. Non solo, c'è anche la lampada, la doccia solarium. E ci sono anche delle promozioni straordinarie per tutta l'estate. E quindi approfittatene, perché ci sono veramente il pacchetto delle lampade, 10 lampade, se non sbaglio, 80 euro, sì. 5 e ben 6 lampade a 50 euro. Quindi
1: insomma, ottimi prezzi, Stefano.
0: Ottimi prezzi.
1: Approfittatene, fate il nome di Onda Libera, mi raccomando.
0: Fate il nome di Onda Libera, come dice il nostro Chris. Ciao Erika, buon lavoro. La dobbiamo intervistare, ma è impegnata nel lavoro. Voglio salutare anche gli amici della Carrozzeria Lama che ci stanno ascoltando, gli amici di Gabbio Emozioni Floreali, la nostra amica Michelina dell'alimentare Bazzoffi.
1: Ciao,
0: è
1: Michelina.
0: Sempre collegata. Ciao ragazzi, gli amici, insomma, Madonna, Zagarolo,
1: sono tantissimi.
0: Li dobbiamo dividere in parti perché non facciamo mai in tempo a salutarli tutti quanti. Torniamo alla musica.
1: Elisa.

0: musica di Cesare Cremonini, le 17:10 minuti, arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo dello scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì in via Caracciolo. La vittima è stata investita dal giovane che, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Gli esteri: finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Il presidente Trump e io siamo in pieno d'accordo su questo appunto. Se non fosse per questa lotta, l'Iran avrebbe avuto bombe atomiche per distruggere Israele molto tempo fa, lo riferisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare presto a un punto importante. Oggi si è svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano una breve udienza in cui, in sostanza, la sostituta PG di Milano, Valeria Marino, ha chiesto ai giudici di prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda. In chiusura lo sport, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Gazzetta TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Ed eccoci Chris, torniamo ancora in diretta.
1: Eccoci, ci siamo, Stefano.
2: Ci siamo sempre
1: operativi.
0: Perché poi quando sentiamo queste belle canzoni anni 90,
1: ce le balliamo, ce le cantiamo, Stefano, molto belle.
0: Non c'è niente da fare, queste ti entrano dentro. Quando te le scordi una
1: canzone? È storia della musica.
0: È storia. L'almanacco di oggi per questo venerdì 12 di giugno, Sant'Onofrio, il santo del giorno. Indiana Jones debutta sul grande.
1: Mi piaceva molto, l'ho visti tutti, lo sai?
0: Era forte. Indiana Jones. Nasceva David Rockefeller, tra i più
1: ricchi della storia.
0: 111 anni fa, un

0: grande cantante, possiamo dirlo?
1: Sì, grande cantante Stefano, 58 anni.
0: 58 anni per gli sportivi Diego Milito, ex Inter, 47 anni, Filipe Coutinho, anche lui ex Inter, ne compie 34, e poi 3 anni fa, ecco, ci lasciava Silvio Berlusconi, sono già passati 3 anni.
1: Già 3 anni, Stefano.
0: Come vuole il tempo, qui io da milanista, vedendo quello che sta succedendo oggi, poi vedo la sua immagine.
1: Lo rimpiangi sicuramente tantissimo. Penso in molti, Stefano, in molti.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Golosità. Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, in

0: impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329 189 5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Autoolmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte, maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
9: www.studiomedicosalus.it.
10: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
2: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
11: Onda Libera.

0: Chris, torniamo in diretta. Vogliamo dare una notizia che è uscita veramente pochissimi minuti fa. Parliamo del caso Garlasco, che è una vicenda infinita. Stasi esce dal carcere perché ottiene l'affidamento in prova.
1: Penso siamo un po' tutti contenti di questa notizia, Stefano, perché 16 anni da... insomma in carcere da innocente, beh veramente guarda,
0: fino a che non si sa con certezza chi è il colpevole, lui perché doveva stare in carcere, infatti.
1: Cosa assurda rimanere
0: giusto
1: in carcere
0: così, cosa assurda, anzi se poi alla fine sarà veramente innocente sarà un risarcimento di quelli importanti,
1: molto importante, non anche tutti i soldi del mondo, Stefano, non bastano,
0: non basteranno mai.
1: Però.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: E allora, Criste, sì. Cos'è il revenge quitting? È il licenziamento che mette in crisi le aziende. Mm. È la tendenza a licenziarsi di colpo, così, per mettere in difficoltà l'azienda. Nasce dalla frustrazione e dal burnout spesso causati da ambienti di lavoro tossici, diffuso tra la generazione Z, ma non solo, anche altri dipendenti si sentono intrappolati. Alcuni lasciano senza preavviso né alternative lavorative o risparmi. È una forma di protesta, ma rischia di compromettere le referenze future.
1: Sei d'accordo tu, Stefano?
0: Non sono d'accordo,
1: insomma,
0: che no.
1: Mi sembra un po' esagerato.
0: È una cosa bruttissima questa, perché andar via così di punto in bianco in un posto di lavoro vuol dire mettere in seria difficoltà l'azienda dove sei stato.
1: C'è bisogno di rispetto reciproco, no?
0: C'è bisogno di rispetto reciproco, hai detto bene, infatti. E poi...

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: La musica dei Red Hot. Chris, sì, diamo un'occhiata ai programmi della serata.
1: Okay.
0: Allora, su Re 1 c'è ancora un'altra partita dei mondiali.
1: Eh sì.
0: Pensa, stasera potevamo giocare proprio noi, era la nostra partita questa, perché gioca la Bosnia.
1: Sì, potevamo stare al posto della Bosnia.
0: A nostro discapito. C'era Canada Italia e invece c'è Canada Bosnia. Vabbè. Diciamo così. Poi noi su Re 2 la principessa Sissi, su Re 3 Quarto Grado, su Rete 4 su Mediaset uno speciale sul caro presidente, la scomparsa di Silvio Berlusconi, 3 anni.
1: Mi sembra giusto.
0: E quindi c'è questo speciale sui canali Mediaset, la grande scommessa al film di La Sette Cinema. E poi ti dicevo di Italia 2,
1: sì,
0: c'è un horror che comincerà un pochino più tardi, intorno alle 22, si chiama The Hunt, di questi 12 ragazzi che sono rimasti in un luogo e non sanno come ci sono arrivati e scopriranno che qualcosa non va.
1: Ok, lo vedrò.
0: Lo vedrai. Torniamo alla musica.
1: Fuoco nel fuoco.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
5: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile, nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi

0: Ludovico, in via Agrolatino 95.
1: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
2: Onda Libera.

0: terreni tattici. Allora, Chris, apriamo la parentesi sportiva e apriamo la parentesi del mondiale. Ieri le prime partite, abbiamo visto la gara inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica, terminata 2-0 per i messicani. E ci sono stati anche tre espulsi.
1: Tre espulsioni, Stefano. È stata una partita un po' nervosetta.
0: Un po' nervosetta, esatto. Sempre nel gruppo A, poi alle 4 del mattino.
1: Noi abbiamo vista.
0: Abbiamo vista a tratti.
1: Per svegli c'eravamo.
0: Potevamo accendere.
1: Infatti, non ci avevo pensato.
0: Hai ragione. C'era Repubblica di Corea contro Repubblica Ceca. E hanno vinto i coreani per 2-1. Vedi la Corea.
1: Hai capito la Corea.
0: Quindi nel gruppo A abbiamo già Messico e Corea a 3 punti e Repubblica Ceca e Sudafrica a 0. Oggi in campo altre partite, ci diamo un'occhiata tra poco.

0: Tabù è il centro del mondo e allora ancora sì. Partite questa sera, Chris, alle 21 Canada-Bosnia e poi alle 3 del mattino c'è Stati Uniti-Paraguay.
1: La vedremo con Stefano, vedremo. Alle 3 del mattino probabile.
0: Un po' difficile, insomma, però vediamo se ci ricordiamo.
1: Siamo infatti, magari
0: per caso siamo svegli
1: per caso.
0: E poi il caldo non ci fa dormire.
1: È questo il problema.
0: È il caldo. Milano vince gara 1 invece del basket per quanto riguarda il campionato di basket, gara 1 contro Venezia. Torniamo alla musica.
1: Loco loco.

0: Tiziano Ferro, lento, veloce, le 18 e 22 minuti, tornano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X ha scritto: il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Nel frattempo Donald Trump su Truth ha scritto: l'Iran farebbe meglio a rimettersi in riga e in fretta. Papa Leone XIV nell'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo a Tenerife ha detto: a voi cari fratelli migranti spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino, aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Passiamo alla cronaca. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto e ora di New York, le 15.30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In chiusura lo sport, sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina nel frattempo la seconda serata di calcio mondiale. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Onda Libera.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in Via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiano.

0: Olevano Romano e Labico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
6: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
7: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.ondalibera.com.
1: Onda Libera.
2: Chris, con te siamo arrivati al termine, ci salutiamo, ma non perdere, tra poco ti faccio sapere che meteo avremo nel fine settimana.
3: Certo, che ascolterò Stefano.
2: Preparati. Ciao Chris.
3: Ciao Stefano.

0: tic tac tic.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

per questo weekend comincia ad arrivare il sole, quello forte, quello vero. Avremo temperature che si aggirano intorno ai 30 gradi, sabato una minima di 14 e 29, mentre domenica arriveranno anche a 30. Insomma, il vero caldo sta per arrivare, tra poco ci salutiamo.

musica di Annalisa. Siamo arrivati al termine della nostra puntata. Vi ricordo che domani torna l'appuntamento con Radio Onda Libera. Ci sarà Mister Paglia al mattino, poi noi insieme torneremo a partire dalle 13 con Sabato Radio e poi ci sarà anche il nostro direttore con Ritorno al Passato. Non c'è due senza tre, tornerà lunedì. Ciao ragazzi!

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ehi bambini, siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
3: Giovedì 18 giugno alle ore 20.30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7.300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera. Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi. Presa e riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica, certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
5: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23, siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio Orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita. A San Cesario, in via Casilina 130. Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza.

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È dita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma oh, cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi e

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile libero.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
7: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
10: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
11: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
12: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesareo e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
13: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 a Lipd o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
14: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
15: Onda Libera.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini, dalle colazioni con i cornetti fatti da noi alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi ogni giorno. Siamo a Valmontone in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico, trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
12: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna.

0: e Campo dei Fiori e a Cave in via Cavour 33.
1: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
2: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
3: L'Enoteca, la cantina del formale, troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
0: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
4: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.

Sofia. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: potrei cantartele qui.
1: Sei su Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.